Ibu Natalia di Toli-Toli, Nona Ellen di Tondano, sama Nona Ati di Wonaken, Cina di Kebun Jeruk Jakarta, selamat malam. Bandewa, selamat malam Bandewa. Bang Erik di Masohi, Bang Oni di Kamal, selamat malam. Harif Hidayat di

apa tuh lo pulang ke Ambon. Salam buat Ibu Wika di Wonosobo. Ada Mas Yono di Gemba. Ada Bunda Marni di Pasir Transit. Bunda Poti di Sisi. Kakak Yaya di Batu Meja. Ada Bung Oni di Kamal.